Come on now, come on now, come on now. Lift your voice. Fire the prayer. Shurohopa, mawaninya de, mawaninya de, mawanimre, mawanimre. Rapaya da da da bossa ya. Yasa da da da da da da bossa. Rapaya da da da da da bossa ya. Yapa, manwa kaya. Let me get to rapaya. Yasa.

Ikewo. Obu nebi no come to pasuro. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo